0: Los drone, allora.
1: Tutti in nero so.
2: Non
3: si chiama tanto su che
2: cosa. What about you say?
1: Mi costa le lucette, so. Cioè, questo è un tempo di